0: come trano come hem trano vedi le mezze mi giuala sa tu ga wele che non cava in mi bonna ma come niente si bonna ma ti che tronca si bonna ma bulonca si bonna la ye ye na
1: Okulwanagana si ky'ekyokukola abazadde bye bakola abaana bye bayiga kitegeeza abazadde bwe baba bettanira enteeseganya kiwa ekyokulabirako ekirungi eri abaana ne balyoka bayisa bannaabwe mu ngeri ennungi omutali kulwanagana enkolagana ennungi etondebwa amaka amalungi era ne kitangaza n'ebiseera by'abaana eby'omu maaso Raising Voices kubanga dembe lya buli mwana okukula obulungi nga tatulugunyizibwa